0: Feci radio, non leggi radio. Feci radio.
1: Radio.
0: Feci radio.
1: Radio.
0: Feci studente. Studente. Non leggi studente. Non leggi studente.
2: Radio Student Ljubljana 89,3 MHz. Uživo.

d'epoca chef. Abbiamo l'occhio posto un chef a un lavoro. Ia chef abbiamo l'attivito, no? Abbiamo l'occhio posto un po' clicciate chef. Da cui mi po' clicciate chef a prossimo!